io posso amar totalmente solo, tot atto si ac strannus, la verità.